0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 10:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorovyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria, 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli UTI affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio, Serie A, Roma e Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico, doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0. Roma, Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire. Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 11:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorovyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria, 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il RAID segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico. Doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0. Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: che presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 12:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorobyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria. 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico. Doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0. Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica. Sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo, ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorobyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria. 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Capodragone assicura soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma, verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico, doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0, Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: 345-001-4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza?
2: No?
1: Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta.

91 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

la nostalgia del passato, l'entusiasmo del presente. Rete 1 Network. La giusta dimensione della musica.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
5: Sono le 14.

0: riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorovyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria. 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico, doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0. Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: sempre.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 15 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorobyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria. 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata da Yahya Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura, in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma, verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico, doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0, Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33

0: 23 622.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica. Sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite. Ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo, ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Bentrovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorobyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria, 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Capodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata dagli Hayat Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura, in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma, verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma e Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico. Doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0. Roma, Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Rete 1 Network. It's and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Ben trovati all'ascolto. Le autorità russe riferiscono che Mosca e la regione circostante sono state attaccate da centinaia di droni ucraini. Il bilancio è di almeno 2 morti, una donna di 44 anni e un anziano. Il governatore Vorobyov afferma che 249 velivoli sono stati abbattuti in 17 distretti. L'attacco continua, ha scritto su Telegram. Il sindaco Sergei Sobyanin parla invece di 186 droni intercettati in direzione della capitale. Colpita una grande raffineria. 400 persone sono state evacuate da un edificio incendiato dopo l'impatto di un drone. Il raid segue l'annuncio di Zelensky di nuove operazioni in profondità mentre si conclude il voto per la Duma. Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca dalla NATO. Giuseppe Cavodragone assicura: soldati e armi sono pronti. Sale la tensione anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita conferma di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro Riyadh. Fiamme e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto della capitale. Trump ha anticipato il rientro da Camp David e il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini alla massima vigilanza, avvertendo del rischio di una rapida escalation. Gli Houthi affermano: non siamo in guerra con l'Italia, ma chiedono perché velivoli italiani siano stati schierati in Arabia Saudita. Venerdì un Eurofighter italiano era stato colpito nella base saudita di Taif. Da una fonte emiratina arriva una smentita su quanto accadde prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo alcune ricostruzioni, il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu di un'operazione preparata dagli Hayat Sinwar. La fonte citata dal quotidiano The National nega che l'avvertimento sia arrivato direttamente da bin Zayed. Non esclude che i due leader si siano parlati, ma precisa che le informazioni di intelligence vengono scambiate attraverso gli organismi di sicurezza dei due paesi. Una mina sferica di 1,20 m di diametro, un siluro lungo 7 metri, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati sul fondale davanti a Framura in provincia della Spezia. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. I palombari della Marina Militare, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due ordigni. A Roma verifiche sui cellulari del 13enne che ha coltellato un insegnante nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori cercano eventuali istigatori e stanno ricostruendo i contatti avuti dal ragazzo prima dell'aggressione trasmessa in diretta su Telegram. La docente, dimessa dall'ospedale dopo 3 coltellate, dice: lo perdono, gli voglio bene. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno. In chiusura il calcio: Serie A, Roma Inter pareggiano 2-2 all'Olimpico, doppietta di Cone per i giallorossi, doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri. La Lazio batte Venezia 2-0, Roma Inter e Lazio guidano la classifica con 13 punti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions. Hey. Now just get in.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Musica che piace.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 18 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con i tanti appuntamenti di oggi a Roma, a Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. A Pontida invece il tradizionale appuntamento della Lega, Matteo Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso a ottobre, poi ha lanciato le richieste per la manovra. Quota 64, estensione della flat tax e 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. E a Milano, a Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti ha votato contro l'invio di aiuti all'Ucraina. E a proposito di Ucraina, 4 vittime in seguito agli ultimi raid russi. Un attacco con droni di Kiev invece ha provocato 2 morti sulla regione di Mosca. Intanto in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma. Affluenza superiore al 100%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre più di 1.000 attacchi informati alle infrastrutture legate al voto. Torniamo in Italia con la cronaca. Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, un 35enne la notte scorsa ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di casa e ha esploso al buio alcuni colpi con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno e a quel punto avrebbe sparato. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4, sono fuggiti. La procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio. Sono state dimesse stamane dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, in cui ieri sera erano state trasferite le due sorelline di San Cataldo di 8 e 12 anni, ritrovate dopo 21 ore all'interno di un negozio gestito da cittadini cinesi, ora posto sotto sequestro poco distante dalla loro abitazione, da dove venerdì sera erano sparite intorno alle 20. La titolare e il padre delle piccole sono stati interrogati dagli inquirenti. Le loro versioni sarebbero contrastanti. Intanto le bambine e i loro 4 fratelli sono stati trasferiti in una comunità. Sport, calcio, su tutti i campi della Serie A un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della quinta giornata di campionato è finita con un pareggio la sfida tra Fiorentina e Napoli 1-1, vittoria casalinghe del Parma sul Genoa per 2-1 e del Frosinone sul Como per 2-0. Adesso c'è Juventus-Atalanta, stasera alle 20.45 il Milan riceve Lecce. Per la MotoGP Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo della KTM ha preceduto le aprilie di Martin e Bezzecchi. In classifica balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e a più 42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gran Premio del Giappone a Motegi. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network. Action. Radio. Internet and Broadcasting Streaming.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 19:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Buona domenica sera e ben ritrovati dalla redazione. Giornata ricca di appuntamenti politici, quella di oggi, un anticipo della prossima campagna elettorale. Giorgia Meloni, chiudendo Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma, ha annunciato un provvedimento per vietare il burka nelle scuole e per limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Appunti dai leader della Lega, Salvini ha annunciato un congresso straordinario del suo partito ad ottobre, e a Milano annova la kermesse dei 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno diffuso un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Intanto, secondo il comando militare iraniano, Washington si starebbe preparando a riprendere le operazioni contro Teheran. La guerra in Ucraina, pioggia di droni russi nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa di Mosca afferma di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. In Ucraina, in seguito ad un massiccio lancio di droni, sono morti una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia con la cronaca. A Trieste, un 60enne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito dall'auto guidata dal figlio di 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe messo al volante della vettura quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo ha subito iniziato a muoversi all'indietro, centrando il padre che una volta a terra è stato poi schiacciato dal mezzo. L'incidente è avvenuto nel cortile di casa. A Roma, un 53enne ha coltellato una conoscente 48enne russa. La donna non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad una lite condominiale. L'uomo è stato bloccato e, mentre si trovava negli uffici dei carabinieri per essere interrogato, ha accusato un malore. A Milano, un 20enne marocchino è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato. Rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima è ritenuto responsabile dell'aggressione. Stiamo allo sport calcio. Anche sui campi della Serie A si osserva un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. E nella domenica della quinta giornata di campionato, la sfida tra Fiorentina e Napoli è finita in parità 1-1. Il Frosinone ha superato il Como 2-0 e il Parma ha battuto il Genoa 2-1. Già in campo Juventus e Atalanta. Stasera alle 20:45 il Milan ospita il Lecce. Europei di pallavolo, stasera alle 21 a Torino torna in campo l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono primi nel gruppo A con 5 vittorie in altrettante partite. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Buona domenica sera e ben ritrovati dalla redazione. Giornata ricca di appuntamenti politici, quella di oggi, un anticipo della prossima campagna elettorale. Giorgia Meloni, chiudendo Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma, ha annunciato un provvedimento per vietare il burka nelle scuole e per limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Appunti dai leader della Lega, Salvini ha annunciato un congresso straordinario del suo partito ad ottobre, e a Milano annova la kermesse dei 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno diffuso un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Intanto, secondo il comando militare iraniano, Washington si starebbe preparando a riprendere le operazioni contro Teheran. La guerra in Ucraina, pioggia di droni russi nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa di Mosca afferma di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. In Ucraina, in seguito ad un massiccio lancio di droni, sono morti una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia con la cronaca. A Trieste, un 60enne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito dall'auto guidata dal figlio di 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe messo al volante della vettura quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo ha subito iniziato a muoversi all'indietro, centrando il padre che una volta a terra è stato poi schiacciato dal mezzo. L'incidente è avvenuto nel cortile di casa. A Roma, un 53enne ha coltellato una conoscente 48enne russa. La donna non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad una lite condominiale. L'uomo è stato bloccato e, mentre si trovava negli uffici dei carabinieri per essere interrogato, ha accusato un malore. A Milano, un 20enne marocchino è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato. Rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima è ritenuto responsabile dell'aggressione. Siamo allo sport calcio. Anche sui campi della Serie A si osserva un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. E nella domenica della quinta giornata di campionato, la sfida tra Fiorentina e Napoli è finita in parità 1-1. Il Frosinone ha superato il Como 2-0 e il Parma ha battuto il Genoa 2-1. Già in campo Juventus e Atalanta. Stasera alle 20:45 il Milan ospita il Lecce. Europei di pallavolo. Stasera alle 21 a Torino torna in campo l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono primi nel gruppo A con 5 vittorie in altrettante partite. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria.

0: Harry Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 21:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Buona domenica sera e ben ritrovati dalla redazione. Giornata ricca di appuntamenti politici, quella di oggi, un anticipo della prossima campagna elettorale. Giorgia Meloni, chiudendo Phoenix, la festa di gioventù nazionale a Roma, ha annunciato un provvedimento per vietare il burka nelle scuole e per limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Appunti dai leader della Lega, Salvini ha annunciato un congresso straordinario del suo partito ad ottobre, e a Milano, a Nova, la kermesse dei 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno diffuso un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Intanto, secondo il comando militare iraniano, Washington si starebbe preparando a riprendere le operazioni contro Teheran. La guerra in Ucraina, pioggia di droni russi nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa di Mosca afferma di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. In Ucraina, in seguito ad un massiccio lancio di droni, sono morti una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia con la cronaca. A Trieste, un 60enne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito dall'auto guidata dal figlio di 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe messo al volante della vettura quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo ha subito iniziato a muoversi all'indietro, centrando il padre che una volta a terra è stato poi schiacciato dal mezzo. L'incidente è avvenuto nel cortile di casa. A Roma, un 53enne ha coltellato una conoscente 48enne russa. La donna non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad una lite condominiale. L'uomo è stato bloccato e, mentre si trovava negli uffici dei carabinieri per essere interrogato, ha accusato un malore. A Milano, un 20enne marocchino è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato. Rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima è ritenuto responsabile dell'aggressione. Siamo allo sport calcio. Anche sui campi della Serie A si osserva un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. E nella domenica della quinta giornata di campionato, la sfida tra Fiorentina e Napoli è finita in parità 1-1. Il Frosinone ha superato il Como 2-0 e il Parma ha battuto il Genoa 2-1. Già in campo Juventus e Atalanta. Stasera alle 20:45 il Milan ospita il Lecce. Europei di pallavolo. Stasera alle 21 a Torino torna in campo l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono primi nel gruppo A con 5 vittorie in altrettante partite. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.
3: Rete1.net.
5: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre, da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 22:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Buona domenica sera e ben ritrovati dalla redazione. Giornata ricca di appuntamenti politici, quella di oggi, un anticipo della prossima campagna elettorale. Giorgia Meloni, chiudendo Phoenix, la festa di gioventù nazionale a Roma, ha annunciato un provvedimento per vietare il burka nelle scuole e per limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Appunti dai leader della Lega, Salvini ha annunciato un congresso straordinario del suo partito ad ottobre, e a Milano, a Nova, la kermesse dei 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno diffuso un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Intanto, secondo il comando militare iraniano, Washington si starebbe preparando a riprendere le operazioni contro Teheran. La guerra in Ucraina, pioggia di droni russi nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa di Mosca afferma di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. In Ucraina, in seguito ad un massiccio lancio di droni, sono morti una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia con la cronaca. A Trieste, un 60enne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito dall'auto guidata dal figlio di 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe messo al volante della vettura quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo ha subito iniziato a muoversi all'indietro, centrando il padre che una volta a terra è stato poi schiacciato dal mezzo. L'incidente è avvenuto nel cortile di casa. A Roma, un 53enne ha coltellato una conoscente 48enne russa. La donna non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad una lite condominiale. L'uomo è stato bloccato e, mentre si trovava negli uffici dei carabinieri per essere interrogato, ha accusato un malore. E a Milano, un 20enne marocchino è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato. Rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima è ritenuto responsabile dell'aggressione. Siamo allo sport calcio. Anche sui campi della Serie A si osserva un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. E nella domenica della quinta giornata di campionato, la sfida tra Fiorentina e Napoli è finita in parità 1-1. Il Frosinone ha superato il Como 2-0 e il Parma ha battuto il Genoa 2-1. Già in campo Juventus e Atalanta. Stasera alle 20:45 il Milan ospita il Lecce. Europei di pallavolo. Stasera alle 21 a Torino torna in campo l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono primi nel gruppo A con 5 vittorie in altrettante partite. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.

973-96-26 e per contatti urgenti 349-188-92-95. Scegli di farti sentire.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: app.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Tot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

la differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni. Ah!

quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

pomeriggio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.